Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto in me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

e con quel viso stanco e la vestaglia un po' macchiata, coi tuoi decisi no e con quell'aria sempre indignata, la femminilità lasciata là sotto il lenzuolo, mi fai venire la voglia

sembra vicino. Serenella, io voglio un bambino. Nei nostri giorni di primavera lo penseremo come una canzone. Serenella, ti porto al mare.

0: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.
1: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro.

che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

0: Sono le 7 e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Altre vittime italiane tra le macerie del terremoto in Venezuela, il cui bilancio complessivo è di circa 1.450 morti, oltre 50.000 dispersi. Si tratta di 5 persone del Salernitano appartenenti alla stessa famiglia che da anni viveva alla Guaira. La nostra posizione per porre fine alla guerra con l'Ucraina è nota da tempo ai negoziatori e a Kiev, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov, confermando che i contatti sono aperti in diverse direzioni e su diverse linee. A Reggio Emilia caccia l'uomo che ieri sarà coltellato a morte il titolare di una pizzeria nella zona sud della città, ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo che ha tentato di fermare l'omicida. Si tratterebbe di un cliente abituale. Salgono a 25 le città col bollino rosso oggi a causa del caldo, ma le temperature dovrebbero iniziare a diminuire gradualmente dopo aver superato i 35 gradi ieri in tutta Europa, arrivando a punte di 40. Note: sciocca ai mondiali, si conclude anzitempo ai sedicesimi all'avventura di Germania e Olanda, eliminati ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco. Gli africani negli ottavi se la vedranno contro il Canada. Il Brasile di Ancelotti batte 2-1 nel recupero il Giappone. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
1: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
0: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglius 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
1: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
2: Prova a prendermi. Le moto di scaglione, il meglio delle due ruote. Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
3: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
4: Sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i clubs Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nella nostra palestra a Palermo, in via Roma 329.
2: Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci.
5: Radio Italia anni 60.

0: su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Italia anni 60. Ci attende un martedì inizialmente stabile ed assolato su tutta la Sicilia. Nella seconda parte del giorno poi segnaliamo temporali di calore, specialmente nelle aree interne, e qualche possibile piovasco anche sulla costa del versante meridionale. Le temperature massime diurne non saranno particolarmente elevate, farà sì caldo, ma si tratterà comunque di un caldo moderato. I valori infatti non andranno oltre i 32-34 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa dalla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il

0: sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i clubs Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nella nostra palestra a Palermo, in via Roma 329.
1: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo. Tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone e Fell. La tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
2: La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Papa Giovanni Paolo II, angolo via Agnello Abate e via Giulio Natta a Villa Abate e via Enrico Toti 12 a Termini Imerese.
3: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
4: Siamo Evola Motori. Ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
3: Evola Motori. Seguici anche sui social.
4: Evola Motori. Pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
3: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna. Per te 600 euro di vantaggi.
5: Auto, moto, casa, famiglia. Metti al sicuro il tuo futuro e quello di chi ti è accanto. Vittoria Assicurazioni, con le sue agenzie generali di Palermo e Trapani, pensa al tuo domani. Scopri i vantaggi di tutti i nostri prodotti assicurativi. Vittoria.

0: clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Sono le 8:02.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Principato di Monaco, scosso ieri sera da una potente esplosione che ha causato il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, componenti della stessa famiglia. 2 sono gravi, uno di loro è un oligarca. Sarebbe un attentato ed è caccia all'uomo. Sentiamo Davide Camera.
3: Una deflagrazione provocata da un atto doloso, dicono le autorità monegasche, che ritengono molto probabile un attentato, un ordigno lasciato in uno zaino nella hall del condominio dove vivono i 3 feriti da un uomo tuttora in fuga. La vita tranquilla del Principato impatta improvvisamente con le vicende legate alle crisi internazionali, con la guerra in Ucraina, perché la famiglia colpita sarebbe quella di un oligarca di Kiev, Vadim Yermolev. Gravissimi lui e la compagna, mentre il figlio 13enne, anche lui coinvolto nell'esplosione, sarebbe in condizioni meno gravi. Lo scoppio è avvenuto nel condominio dove la famiglia, secondo una fonte vicina all'inchiesta, vivrebbe fin dall'inizio della guerra, essendo l'oligarca soggetto a sanzioni dal dicembre 2023 su decisione del presidente Zelensky. Tanti sono ancora i condizionali, si dice, i secondo le fonti, per una vicenda delicata che presenta lati e situazioni da decifrare, ed è in corso una caccia all'uomo per trovare il responsabile, individuato dalle telecamere di videosorveglianza e grazie ad alcune testimonianze, mentre circa 50 vigili del fuoco, anche dalla Francia, sono stati mobilitati per assistere i feriti. Il principe Alberto II parla di crimine efferato e definisce una priorità la sicurezza della comunità monegasca.
2: La nostra posizione per porre fine alla guerra con l'Ucraina è nota da tempo ai negoziatori e a Kiev, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov, confermando che i contatti sono aperti in diverse direzioni e su diverse linee. Ieri il presidente Putin ha detto di aver rifiutato la proposta ucraina di limitare gli attacchi alle 4 regioni contese e il fuoco incrociato continua, almeno 9 morti ieri in raid russi tra le aree di Dnipro, Zaporizhia e Kharkiv. Il mondiale americano miete le prime vittime eccellenti, si conclude tempo i 16esimi il cammino di Germania e Olanda. KO i rigori contro Paraguay e Marocco, soffre il Brasile che batte nel finale il Giappone. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: 11 metri di dolore, la Germania storicamente inserita nel lotto delle favorite e l'Olanda da tempo in stile, vorrei ma non posso, se ne tornano d'improvviso a casa nel peggiore dei modi possibile, con la sentenza emessa dalla lotteria dei rigori. A sgonfiare i panzer il Paraguay e le parate del numero 1 Gil, che soltanto 4 anni fa mise in vendita magliette, pantaloncini e guantoni per mantenere la sua famiglia. I tulipani invece sfioriscono nella notte, eliminati per la terza volta ai mondiali dal dischetto per mano del Marocco, che negli ottavi troverà il Canada. Tutto bene quel che finisce bene, ma quanta paura per il Brasile di Ancelotti, che batte 2-1 e rimonta al Giappone con i gol di Casemiro e al 95esimo di Martinelli. Abbiamo meritato, ma c'è da migliorare, le parole del CT Verde Oro con

0: Annesso, avviso ai naviganti. Abbiamo giocatori top, però devono lavorare insieme per la squadra. La Seleção aspetta la vincente di Costa d'Avorio Norvegia stasera di fronte alle 19, mentre da Francia-Svezia, ore 23, uscirà l'avversaria del Paraguay Ammazza Tedeschi.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Prova a prendermi. Le moto di Scaglione, il meglio delle due ruote. Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di Scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di Scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
1: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
2: Radio Italia anni 60.

0: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo. Tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone e Fell. La tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
1: Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci. La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat. Macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Giuseppe Lanza di Scalea a 781, via Enrico Mattei 911, via Felice Cavallotti 19 e via Bernini a Palermo.
2: Auto, moto, casa, famiglia. Metti al sicuro il tuo futuro e quello di chi ti è accanto. Vittoria Assicurazioni, con le sue agenzie generali di Palermo e Trapani, pensa al tuo domani. Scopri i vantaggi di tutti i nostri prodotti assicurativi.
3: Vittoria Assicurazioni la trovi a Palermo, in via Ricasoli 59, in

0: Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

Radio Italia anni 60 presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it. Martedì 30 giugno 2026 si ricordano i protomartiri della Chiesa di Roma. La luna è piena. Il proverbio del giorno, di tutte le 36 alternative scappare è la migliore, segnala che non serve cercare nuove soluzioni quando si ha già a disposizione la più efficace. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1422 le truppe inviate da Filippo Maria Visconti, duca di Milano, trionfavano nella battaglia di Arbedo davanti a Bellinzona, conquistando alla Svizzera i territori a sud delle Alpi. Nel 1868 storico incontro tra Giuseppe Verdi e lo scrittore Alessandro Manzoni, di cui il compositore era un fervido ammiratore, tanto da definirlo l'unico santo del suo calendario. Nel 1932, nella zona bonificata dell'Agro Pontino, iniziavano i lavori per realizzare Littoria, la città che sarebbe poi diventata l'attuale Latina. E nel 1934 in Germania era la notte dei lunghi coltelli, l'epurazione da parte delle SS naziste dei paramilitari che avevano tentato il colpo di Stato di Monaco contro Hitler. 50 anni fa, nel 1976, l'ex governatore della Banca d'Italia Guido Carli diventava presidente di Confindustria. Nel 1984 la squadra di calcio del Napoli concludeva in extremis l'acquisto di Diego Armando Maradona dal Barcellona, pagandolo 13 miliardi di lire. Nel 1995 Italia 1 trasmetteva l'ultima puntata di Non è la Rai, il programma di Gianni Boncompagni condotto da Ambra Angiolini, diventato in 4 anni un imponente fenomeno di costume. Nel 2005 veniva firmato il decreto che chiudeva l'obbligo di leva militare in Italia. Nel 2007, dopo 59 anni, andava in pensione il TOTIP, il concorso basato sull'esito delle corse ippiche. E nel 2012 in Egitto si insediava Mohamed Morsi, primo presidente democraticamente eletto, vincitore delle elezioni del 24 giugno precedente. Sono nati il 30 giugno, nel 1920 lo sciatore e primatista mondiale del chilometro lanciato Zeno Colò.

0: potete leggerli come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. Radio Italia anni 60 ha presentato Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.
1: Sono le 9:01.
2: Radio Italia anni 60, l'informazione.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro il giornalista televisivo Sigfrido Ranucci la sera del 16 ottobre scorso a Pomezia, nei pressi di Roma. 4 le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue 2 auto parcheggiate in strada e il danneggiamento del muro perimetrale. Adesso le indagini proseguono per risalire ai mandanti. Sono molto gravi 2 dei 3 cittadini ucraini feriti ieri sera nell'esplosione che sarebbe stata provocata da un attentato nel condominio dove abitano nel Principato di Monaco. Si tratterebbe dell'oligarca Vadim Emolaev e della compagna, mentre il figlio 13enne non sarebbe in pericolo di vita. Oggi è attesa una conferenza stampa del procuratore generale Tibor, mentre caccia l'uomo per rintracciare l'attentatore. Si tratterebbe di un uomo che, secondo testimonianze, avrebbe lasciato uno zaino con l'esplosivo nella hall del condominio. La strage ieri presso una casa famiglia in Bassa Sassonia, 6 morti, 4 donne e 2 uomini, tutti assistenti sociali che si occupavano di tutele dei minori. Arrestato un 45enne coinvolto in una battaglia legale per l'affidamento della figlia di 3 mesi, fermata anche una 65enne con stretti legami con la famiglia, riferiscono gli inquirenti, che conduceva l'auto con cui tentava la fuga. Il presidente tedesco Steinmeier si è detto profondamente scioccato. Ai mondiali di calcio si conclude anzitempo, ai 16esimi, l'avventura di Germania e Olanda, eliminate ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco. Gli africani negli 8 se la vedranno contro il Canada. Tira un sospiro di sollievo il Brasile di Ancelotti, che batte 2-1 nel recupero in rimonta il Giappone. Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City e raccoglierà la pesante eredità di Pep Guardiola, di cui fu primo assistente nella stagione 2022-2023, quella delle triplette, ancor prima coach della formazione Under 23. Maresca, per cui il City ha versato al Chelsea 20 milioni di euro di indennizzo, ha sottoscritto un contratto triennale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
1: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
0: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sebaglius 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
1: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
2: Sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i clubs Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nella nostra palestra a Palermo, in via Roma 329.
3: Prova a prendermi. Le moto di Scaglione, il meglio delle due ruote. Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di Scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di Scaglione mette in moto i tuoi sogni.
4: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
5: Radio Italia anni 60.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci!
1: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo, tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone e Fell. La tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
0: La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Papa Giovanni Paolo II, angolo via Agnello Abate e via Giulio Natta a Villa Abate e via Enrico Toti 12 a Termini Imerese.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Sono le 10.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Gli inviati americani Kushner e Witkoff sono in arrivo in Qatar per la riapertura di colloqui sull'Iran, ma su di essi pesa l'incombere di nuove violenze. Due pasdaran sono rimasti uccisi e altri due feriti in un attacco notturno definito terroristico da Al Jazeera nelle vicinanze del confine occidentale con l'Iraq. Teheran ricorda che l'accordo quadro con Washington prevede che i negoziati possano partire solo dopo l'attuazione di altri punti dell'accordo.

0: mentre il figlio tredicenne non sarebbe in pericolo di vita. L'attentatore sarebbe un uomo che avrebbe lasciato uno zaino con l'esplosivo nella hall del condominio. Un 34enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e furto a Procida, nel napoletano, dopo essersi introdotto nell'abitazione della vicina di 36 anni tentando di abusarne mentre i figli piccoli erano in casa. Nella colluttazione la donna è riuscita a liberarsi e ad allertare il compagno, che ha chiamato le forze dell'ordine. L'uomo, identificato anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, risulta già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati a reati di violenza di genere. Debutto convincente dell'Italia Under 19 agli europei di categoria, iniziati in Galles. Gli azzurri hanno sconfitto 2-0 la Serbia grazie alle reti su rigore di Liberali e sigillo di Idrissou. Giovedì alle 15 Italia-Croazia, match che può valere già l'accesso alla semifinale, traguardo che varrebbe anche il pass per il mondiale Under 20. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
1: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
0: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglius 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
1: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
2: Sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i clubs Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nella nostra palestra a Palermo, in via Roma 329. Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
3: Siamo Evola Motori, ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
2: Evola Motori, seguici anche sui social.
3: Evola Motori, pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
2: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna, per te 600 euro di vantaggi.
4: Radio Italia anni 60.

Adesso quando i medici di turno rifiuteranno di esserti d'aiuto, perché venne un polacco ad insegnargli

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Italia anni 60. Ci attende un martedì inizialmente stabile ed assolato su tutta la Sicilia. Nella seconda parte del giorno poi segnaliamo temporali di calore, specialmente nelle aree interne, e qualche possibile piovasco anche sulla costa del versante meridionale. Le temperature massime diurne non saranno particolarmente elevate, farà sì caldo, ma si tratterà comunque di un caldo moderato. I valori infatti non andranno oltre i 32-34 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Gli ingredienti di prima scelta ci sono. Il profumo anche. Non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi. Anche gluten free. Mettetevi comodi. Vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it. Anche sui social. Mastunicola. Provaci.
1: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone & Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo, tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone & Fell. La tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
0: La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat. Macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Giuseppe Lanza di Scalea 781, via Enrico Mattei 911, via Felice Cavallotti 19 e via Bernini a Palermo. Prova a prendermi le moto di scaglione, il meglio delle due ruote, Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero, accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
2: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
3: Auto, moto, casa, famiglia. Metti al sicuro il tuo futuro e quello di chi ti è accanto. Vittoria Assicurazioni, con le sue agenzie generali di Palermo e Trapani, pensa al tuo domani. Scopri i vantaggi di tutti i nostri prodotti assicurativi.
4: Vittoria Assicurazioni.

0: allo 091 58 46 61 o clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Sono le 11.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. La Germania con 4 stelle iridate appuntate sulla maglia, l'Olanda per 5 volte tra le prime 4, devono dire addio anzitempo ai campionati del mondo e tra l'altro entrambe nel peggior modo possibile, vale a dire dopo i calci di rigore. I tedeschi dopo l'1-1 di tempi regolamentari e overtime, per la verità finora mai troppo convincenti, hanno alzato bandiera bianca e tiri dal dischetto al cospetto del Paraguay, delle parate del numero 1 Gil, che 4 anni fa dovette vendere magliette, pantaloncini e guantoni per mandare avanti la famiglia e curare il figlioletto malato. Nella notte è arrivato l'altro sorprendente verdetto: gli 11 metri hanno condannato i tulipani esaltando il Marocco 1-1 al 120. Hakimi e compagni volano agli ottavi, dove troveranno il Canada. Si salva per il rotto della cuffia il Brasile di Carlo Ancelotti, che sotto 1-0 col Giappone pareggia con Casemiro, vincendo in rimonta 2-1 al 95esimo con il sigillo di Gabriel Martinelli. La Seleção aspetta la vincente tra Costa d'Avorio e Norvegia stasera di fronte ore 19, mentre alle 23 da Francia-Svezia uscirà l'avversaria del Paraguay. Voltiamo pagina, alle spalle il crollo di Parigi, lontano dai campi da un mese, ci mette oltre 3 ore Jannik Sinner per incamerare la prima vittoria al torneo di Wimbledon. Il campione di carica dello slam londinese batte al quinto set e dopo oltre 3 ore di battaglia il serbo Kecmanovic, stringendo anche i denti dopo una caduta e una ferita al piede. Ascoltiamo il numero 1 del mondo, che domani affronterà nel secondo turno il portoghese Borges.
3: Posso essere contento di aprire questo grande slam con una battaglia del genere, anche i dubbi che oggi abbiamo sorpassato, quindi è stato un ottimo inizio. È andato tutto bene, soprattutto su questa superficie un attimo farsi male, lunga entrata ha fatto un piccolo taglio che poi sembra più grande di quanto fosse, però dopo 2-3 punti poi è andato via totalmente.

hai tra le mani un cuore. È come sfidare Dio.

0: che hai passato.
1: Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci.
2: Radio Italia anni 60.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Un saluto da Giovanni Remigare, ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. Apriamo con la cronaca giudiziaria da Palermo. I finanzieri del comando provinciale hanno eseguito un'ordinanza del GIP che dispone 14 misure cautelari nei confronti di dipendenti pubblici di una società partecipata del comune. Nel dettaglio si tratta di 5 dipendenti del comune di Palermo con mansioni di messo notificatore e 9 addetti della società partecipata Reset Palermo impiegati come giardinieri. Le accuse sono di truffa aggravata ai danni di un ente pubblico e falsa attestazione della presenza in servizio. Previsti per alcuni indagati la sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio fino a 3 mesi e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ancora cronaca con un altro episodio di violenza. 2 fratelli, uno di 41 e l'altro di 49 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per lesioni personali aggravate in concorso. Secondo quanto ricostruito, i due si sarebbero introdotti nell'abitazione di un conoscente aggredendolo con calci, pugni, bastonate e anche coltellate. L'allarme è stato lanciato dall'anziana madre della vittima. L'uomo, un 50enne, è stato trasportato all'ospedale di Gela con diverse ferite al volto, alla schiena e agli arti. Le indagini, grazie alle immagini di videosorveglianza, hanno permesso di risalire agli aggressori. Chiudiamo con una notizia dal Palazzo di Giustizia di Palermo, dal Tribunale. A causa del perdurare del caldo intenso e del mancato funzionamento completo degli impianti di climatizzazione, è stata prorogata fino al 5 luglio l'applicazione delle misure straordinarie già in vigore, tra queste la parziale sospensione delle udienze nelle aule di Via Pagano e la possibilità per magistrati e avvocati di partecipare senza toga per agevolare lo svolgimento delle attività in condizioni climatiche difficili. Il provvedimento è stato pubblicato sul sito del Tribunale per garantire la massima diffusione. Questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione, sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60, l'informazione, edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo. Tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone e Fell. La tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
1: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
2: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
1: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglius 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
2: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
3: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
4: Siamo Evola Motori, ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
3: Evola Motori, seguici anche sui social.
4: Evola Motori, pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
3: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna, per te 600 euro di vantaggi.
5: Auto, moto, casa, famiglia. Metti al sicuro il tuo futuro e quello di chi ti è accanto. Vittoria Assicurazioni, con le sue agenzie generali di Palermo e Trapani, pensa al tuo domani. Scopri i vantaggi di tutti i nostri prodotti assicurativi.
6: Vittoria Assicurazioni la trovi a Palermo, in via Ricasoli 59, in via Empedocle Restivo 102 e in tutte le subagenzie della provincia.
5: Vittoria Assicurazioni. Per info contattalo 091 58 46 61 o clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
7: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

se sei sincero o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei.

0: È mezzogiorno e 4 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Un commando che avrebbe agito su commissione, quello che la sera del 16 ottobre scorso fece esplodere un ordigno ad alto potenziale davanti all'abitazione del giornalista televisivo Sigfrido Ranucci a Pomezia, nei pressi di Roma. Il gruppo avrebbe agito dietro compenso di migliaia di euro. Uno dei quattro arrestati, residente a Cicciano nel comune di Napoli, gli altri tre, tra cui una donna, nella Vellinese. Il conduttore di Report, intervistato dalla trasmissione sempre di Rai 3 Agora Estate, ha voluto ringraziare i carabinieri spiegando che ora occorrerà capire se in quella vicenda ci siano altri livelli. Il settore media in Italia risente di una grave crisi economica con ricadute su occupazione, stabilità contrattuale e retribuzione, denuncia il rapporto divulgato dall'Istituto Universitario Europeo di Firenze, che evidenzia inoltre irrisolte concentrazioni editoriali nel settore privato e un rapporto sempre più problematico tra politica e servizio pubblico. La situazione della libertà di stampa si sta deteriorando a un punto di non ritorno, commenta il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Vittorio Di Trapani. Altre vittime italiane tra le macerie del terremoto in Venezuela, il cui bilancio complessivo è salito oltre 1.400 morti, oltre 50.000 dispersi. Si tratta di 5 persone del Salernitano appartenenti alla stessa famiglia che da anni viveva a La Guaira, la zona più colpita dal sisma. Non farebbero parte degli 11 italiani deceduti già confermati. I nostri connazionali feriti risultano al momento 4, quelli dispersi 40, 29 gli italiani rintracciati. Sgominata dalla squadra mobile di Napoli, una banda dedita alle truffe agli anziani col metodo del falso maresciallo dei carabinieri, che telefonava per comunicare il coinvolgimento di un parente in un incidente stradale e quindi la necessità di un risarcimento immediato. I colpi sono stati messi a segno in tutta Italia, 6 le persone arrestate di età tra i 21 e i 61 anni. L'indagine è stata coordinata dalla procura di Nola. Infine una notizia dalla pallanuoto: dopo la Coppa Italia la Prorecco conquista il 38esimo scudetto della sua storia. I Liguri hanno chiuso sul 3-0 la serie finale contro Brescia, battuta 17-12 in gara 3, oltremodo nervosa, caratterizzata da 2 espulsioni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Prova a prendermi. Le moto di Scaglione, il meglio delle due ruote. Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di Scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di Scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
1: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
2: Auto, moto, casa, famiglia. Metti al sicuro il tuo futuro e quello di chi ti è accanto. Vittoria Assicurazioni, con le sue agenzie generali di Palermo e Trapani, pensa al tuo domani. Scopri i vantaggi di tutti i nostri prodotti assicurativi.

0: 4661 o clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: Radio Italia anni 60.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

Arriva subito, mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

0: passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Papa Giovanni Paolo II, angolo via Agnello Abate e via Giulio Natta a Villa Abate e via Enrico Toti 12 a Termini Imerese.
1: Sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i clubs Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nella nostra palestra a Palermo, in via Roma 329.
2: Auto, moto, casa, famiglia. Metti al sicuro il tuo futuro e quello di chi ti è accanto. Vittoria Assicurazioni, con le sue agenzie generali di Palermo e Trapani, pensa al tuo domani. Scopri i vantaggi di tutti i nostri prodotti assicurativi.
3: Vittoria Assicurazioni la trovi a Palermo, in via Ricasoli 59. In

0: clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Sono le 13.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Un comando che ha agito dietro compenso su commissione con alle spalle una solida organizzazione, quello che avrebbe compiuto lo scorso ottobre l'attentato dinamitardo ai danni di Sigfrido Ranucci, arrestati i presunti esecutori. Sentiamo Davide Camera.
3: Su commissione, dietro compenso economico e con metodo mafioso. A questo risultato sono arrivati gli investigatori che non hanno mai smesso di indagare sull'attentato compiuto a Pomezia, in provincia di Roma, davanti alla villetta del giornalista conduttore di Report. Un esplosivo potente che avrebbe ucciso se qualcuno fosse passato da quelle parti al momento dello scoppio. Indagini complesse anche per i tentativi di ostacolarle con bonifiche per cercare microspie e distruzione di schede SIM. Ma i carabinieri, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, hanno incrociato dati, tabulati telefonici, immagini di videosorveglianza, ricostruendo il tragitto di un'auto noleggiata dalla Campania verso Roma e poi nel rapido ritorno dopo l'attentato. Questo paziente lavoro ha portato a 4 arresti, uno nel napoletano, 3 nell'avellinese, tra cui una donna. Le accuse a vario titolo riguardano tra l'altro la detenzione e l'uso di ordigno esplosivo e c'è l'aggravante mafiosa. Ci sono altri indagati, varie perquisizioni. Ora si cerca il livello superiore, quello che avrebbe fornito anche assistenza legale al comando. Intanto Ranucci ringrazia procure e forze dell'ordine. Questa parte dello Stato dice: non mi ha mai abbandonato.
2: Era posto sotto sanzioni dal governo ucraino per presunte collaborazioni con la Russia Vadim Ermolaev, gravemente ferito con la moglie la notte scorsa per un presunto attentato a Monte Carlo, ferito in un'esplosione in modo più lieve anche il figlio tredicenne. Si tratta di un ricco imprenditore di Dnipro che aveva intentato una causa contro Mosca per i danni causati nell'offensiva, ma poi era finito sotto accusa da Kiev per attività nella regione occupata della Crimea, fino a rinunciare alla cittadinanza ucraina. Non emergono rivendicazioni per l'attacco. Infine il tennis. In archivio il debutto vincente, seppur sofferto, di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Salgono alla ribalta altri 6 tennisti italiani, 4 uomini e 2 donne, ma allo slam londinese tutti gli occhi oggi sono per il ritorno dell'ex regina 44enne Serena Williams. Jenny De Gaetano.
4: Dove eravamo rimasti? Ma soprattutto, si tratta di una trovata mediatica per scuotere il circuito senza stelle oppure l'affascinante sfida di raggiungere il mito Margaret Court a quota 24 slam al campo, o meglio all'erba? L'ardua sentenza. Certo è che Serena Williams, all'alba dei suoi primi 45 anni, praticamente senza racchetta dal 2022, in mezzo a una doppia maternità. Non ha scelto Wimbledon per caso, perché le specialiste latitano e l'ultima in grado di calare una doppietta nello slam londinese 2015-2016 fu proprio lei. Insomma, non esiste una tennista dominante su questa superficie. L'ex regina della WTA inizierà il suo cammino oggi contro l'australiana Joint. Giovedì il debutto in doppio, più che mai glamour, in coppia con l'amata Venus. Insieme hanno conquistato 14 slam, di cui 6 proprio ai

0: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
1: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
0: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglius 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
1: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
2: Sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i clubs Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nella nostra palestra a Palermo, in via Roma 329.
3: Prova a prendermi. Le moto di scaglione, il meglio delle due ruote. Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
4: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
5: Radio Italia anni 60.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Ben ritrovati, oggi è martedì 30 giugno, Aldo Bruno in voce per questa edizione di anni 60 notizie. Muore dopo le dimissioni dall'ospedale di Castelvetrano, la Cassazione riapre il caso. La vicenda giudiziaria sulla morte di un uomo di Campobello di Mazara, deceduto nel 2018 pochi giorni dopo essere stato dimesso dall'ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano, torna al centro dell'attenzione. La Corte di Cassazione ha infatti accolto il ricorso presentato dai familiari della vittima, disponendo un nuovo esame davanti alla Corte d'Appello limitatamente agli aspetti civili della vicenda. Il procedimento riguarda la morte di F.I. che era stato ricoverato nel reparto di medicina dopo essere giunto al pronto soccorso con un quadro di acidosi metabolica. Al momento della dimissione il medico in servizio decise di non rimuovere il catetere venoso femorale applicato durante il ricovero per la somministrazione delle terapie. Donna di 30 anni violentata dopo il concerto a Palermo, un arresto. Una donna di 30 anni è stata violentata alle 5 nella zona della Gala. È stata la stessa vittima a indicare l'aggressore, un cittadino gambiano che è stato arrestato. La donna era arrivata da Agrigento per il concertone. L'episodio si è verificato diverse ore dopo le ultime esibizioni sul palco del Foro Italico. Dalle parti di via Cale il 31enne avrebbe iniziato a importunare la donna diventando sempre più invadente. Dopo la violenza la donna avrebbe chiamato i soccorsi fornendo una descrizione dell'uomo che è stato poi intercettato e ammanettato a breve distanza dal punto da cui era partita la segnalazione. La 30enne, soccorsa dal 118, è stata portata al policlinico dove i medici hanno riscontrato le lesioni compatibili con la violenza sessuale. Sono state attivate le procedure previste per i casi di codice rosa e sono intervenuti gli agenti della scientifica. Assenteisti al comune di Palermo e alla RESET, 14 indagati. I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un'ordinanza con cui il GIP di Palermo ha disposto 14 misure cautelari, sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio o servizio fino a un massimo di 3 mesi e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di 5 dipendenti del comune di Palermo con mansioni di immesso notificatore, di 9 addetti della società RESET partecipa del comune impiegati come giardinieri. I reati per cui si procede sono truffa aggravata ai danni di un ente pubblico e falsa attestazione della presenza in servizio. Le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo e coordinate dalla Procura si sono sviluppate attraverso servizi di pedinamento e di appostamento, attività di videosorveglianza, analisi documentali e verifiche dei tabulati delle timbrature dei badge di servizio. I finanzieri hanno accertato che i messi notificatori, dopo aver timbrato regolarmente all'inizio del turno di lavoro e l'uscita dagli uffici per servizio esterno, spesso tornavano a casa o andavano in giro per negozi, bar, centri scommesso e mercatini rionali, fingendo di eseguire notifiche non andate a buon fine. C'erano dipendenti che, pur risultando formalmente in servizio, andavano a pescare o a coltivare terreni. In alcuni casi il tempo trascorso a fare altro rispetto che lavorare era anche di 5 ore. I dipendenti della RESET in alcuni casi non sarebbero andati neppure al lavoro. La timbratura in entrata e in uscita veniva garantita da parte di colleghi compiacenti utilizzando i badge personali dei furbetti. C'era così un reciproco scambio di favori che consentiva agli indagati di arrivare più tardi sul luogo di lavoro o di allontanarsi in anticipo. Nel complesso sono oltre 550 gli episodi di falsa attestazione di presenza ricostruiti nel corso delle indagini. Con questa notizia è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Giuseppe Lanza di Scalea 781, via Enrico Mattei 911, via Felice Cavallotti 19 e via Bernini a Palermo.
1: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo, tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario.

Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo. Tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione.

0: Sono le 14.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Un comando che ha agito dietro compenso su commissione con alle spalle una solida organizzazione, quello che avrebbe compiuto lo scorso ottobre l'attentato dinamitardo ai danni di Sigfrido Ranucci, arrestati i presunti esecutori. Sentiamo Davide Camera.
3: Su commissione, dietro compenso economico e con metodo mafioso. A questo risultato sono arrivati gli investigatori che non hanno mai smesso di indagare sull'attentato compiuto a Pomezia, in provincia di Roma, davanti alla villetta del giornalista conduttore di Report. Un esplosivo potente che avrebbe ucciso se qualcuno fosse passato da quelle parti al momento dello scoppio. Indagini complesse anche per i tentativi di ostacolarle con bonifiche per cercare microspie e distruzione di schede SIM. Ma i carabinieri, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Roma, hanno incrociato dati, tabulati telefonici, immagini di videosorveglianza, ricostruendo il tragitto di un'auto noleggiata dalla Campania verso Roma e poi nel rapido ritorno dopo l'attentato. Questo paziente lavoro ha portato a 4 arresti, uno nel napoletano, 3 nell'avellinese, tra cui una donna. Le accuse, a vario titolo, riguardano tra l'altro la detenzione e l'uso di ordigno esplosivo e c'è l'aggravante mafiosa. Ci sono altri indagati, varie perquisizioni. Ora si cerca il livello superiore, quello che avrebbe fornito anche assistenza legale al comando. Intanto Ranucci ringrazia procure e forze dell'ordine. Questa parte dello Stato dice: non mi ha mai abbandonato.
2: Era posto sotto sanzioni dal governo ucraino per presunte collaborazioni con la Russia. Vadim Ermolaev, gravemente ferito con la moglie la notte scorsa per un presunto attentato a Monte Carlo. Ferito in un'esplosione, in modo più lieve anche il figlio tredicenne. Si tratta di un ricco imprenditore di Dnipro che aveva intentato una causa contro Mosca per i danni causati nell'offensiva, ma poi era finito sotto accusa da Kiev per attività nella regione occupata della Crimea, fino a rinunciare alla cittadinanza ucraina. Non emergono rivendicazioni per l'attacco. Infine il tennis, in archivio il debutto vincente, seppur sofferto, di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Salgono alla ribalta altri 6 tennisti italiani, 4 uomini e 2 donne, ma allo slam londinese tutti gli occhi oggi sono per il ritorno dell'ex regina 44enne Serena Williams. Jenny De Gaetano.
4: Dove eravamo rimasti? Ma soprattutto, si tratta di una trovata mediatica per scuotere il circuito senza stelle, oppure l'affascinante sfida di raggiungere il mito Margaret Court a quota 24 slam al campo, o meglio all'erba? L'ardua sentenza. Certo è che Serena Williams, all'alba dei suoi primi 45 anni, praticamente senza racchetta dal 2022, in mezzo a una doppia maternità, non ha scelto Wimbledon per caso, perché le specialiste latitano e l'ultima in grado di calare una doppietta nello slam londinese 2015-2016 fu proprio lei. Insomma, non esiste una tennista dominante su questa superficie. L'ex regina della WTA inizierà il suo cammino oggi contro l'australiana Joint, giovedì il debutto in doppio, più che mai glamour, in coppia con l'amata Venus. Insieme hanno conquistato 14 slam, di cui 6 proprio ai championships. Per il resto, aspettando il ritorno in campo di Sinner domani opposto al portoghese Borges, oggi giorno di debutto per altri 6 azzurri, i ragazzi Arnaldi, Sonego, Cobolli e Berrettini, le ragazze Jasmine Paolini e Tyra Grant.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacchè.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi li stipendi e un ambo se sogna a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al mazzi processo eravate più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente,

0: Prova a prendermi. Le moto di Scaglione, il meglio delle due ruote. Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucan Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di Scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di Scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
1: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
2: Sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i clubs Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nella nostra palestra a Palermo, in via Roma 329.
3: Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci.
4: Radio Italia anni 60.

Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò,

0: Prova a prendermi. Le moto di Scaglione, il meglio delle due ruote. Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di Scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di Scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
1: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ho voluto ringraziare gli investigatori, non mi hanno mai lasciato solo. Ora bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda e se ci siano altri livelli. Sigfrido Ranucci commenta così la svolta nelle indagini sull'attentato messo a segno la sera dello scorso 16 ottobre sotto la sua abitazione a Pomezia, vicino Roma. 4 le persone arrestate per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP di Roma su richiesta della DDA. Per 3 di loro è stato disposto il carcere, una donna è ai domiciliari. Secondo gli inquirenti, il comando avrebbe agito su specifico mandato di terze persone, allo stato non identificate, come favore e dietro compenso economico di migliaia di euro. Sono andato a mettere la bomba là, facciamo la storia, diceva uno degli arrestati in un'intercettazione. Le indagini ora vanno avanti, si cercano i mandanti dell'attentato al giornalista di Report. Non è in programma alcun incontro tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti in Qatar. Lo ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, smentendo dunque Donald Trump che, parlando della Casa Bianca, aveva detto: l'incontro di Doha potrebbe essere importante o magari no, lo scopriremo. Secondo Teheran, l'appuntamento di domani in Qatar riguarda solo l'attuazione delle clausole del memorandum d'intesa, incluso lo sblocco dei beni iraniani congelati. La nostra posizione sul Libano è chiara, è fondamentale che Washington rispetti i suoi impegni e costringa il regime sionista ad attuare il memorandum, rilancia la Repubblica Islamica, che sulla gestione dello stretto di Hormuz ribadisce: non c'è bisogno dell'intervento di altri paesi. È un 40enne italiano l'uomo arrestato per aver ucciso a coltellate il titolare di una pizzeria ieri sera a Reggio Emilia, ferita gravemente anche la sorella intervenuta per difendere il fratello. L'uomo, un cliente abituale con precedenti per droga, sarebbe entrato e avrebbe chiesto per l'ennesima volta una pizza gratis. Al rifiuto di Raffaele Stipa, 67 anni, si sarebbe scagliato contro l'uomo uccidendo. Ora l'aggressore deve rispondere di omicidio e lesioni personali aggravate. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
1: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
0: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglios 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
1: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
2: Sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i clubs Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nella nostra palestra a Palermo, in via Roma 329.
3: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
4: Siamo Evola Motori, ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
3: Evola Motori, seguici anche sui social.
4: Evola Motori, pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
3: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna, per te 600 euro di vantaggi.
5: Radio Italia anni 60.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati gli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore qualche equazione temporale di calore torna a manifestarsi sui rilievi interni della Sicilia con locali sconfinamenti verso le coste meridionali. Clima sempre ancora molto caldo con massime fino a 34-35 gradi nelle aree interne. Un po' più contenuti i valori lungo le zone costiere. Situazione simile anche mercoledì con una giornata inizialmente soleggiata, poi nel pomeriggio ancora qualche fenomeno di instabilità sulle aree interne, specialmente montuose. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
1: Siamo Evola Motori. Ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
0: Evola Motori. Seguici anche sui social.
1: Evola Motori. Pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
0: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna. Per te 600 euro di vantaggi.
2: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo, tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone e Fell. La tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
3: Auto, moto, casa, famiglia. Metti al sicuro il tuo futuro e quello di chi ti è accanto. Vittoria Assicurazioni, con le sue agenzie generali di Palermo e Trapani, pensa al tuo

0: 3661 o clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci! La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Papa Giovanni Paolo II, angolo via Agnello Abate e via Giulio Natta a Villa Abate e via Enrico Toti 12 a Termini Imerese.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

Faceva il palo nella banda dell'Ortega, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li hanno presi senza fatica. Li hanno presi tutti, tutti, tutti, tutti, fuori che lui.

0: così precisi come quei della mascherpa, sono stati lì i suoi amici a vedere i carabinieri. Hanno detto: ma come? Porco Giuda, mondo caro. Il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è?
1: Lui era fisso che scrutava nella notte, ha visto nulla.

dice: ma come? A me mi lascia qui di fuori? E loro chissà quando è che vengo su. E poi il bottino me lo portano su a 100 lire. Un po' per volta, a far così.

0: Sono le 16:02.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Primi importanti sviluppi nelle indagini sull'attentato messo a segno con un ordigno la sera del 16 ottobre del 2025 sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, in provincia di Roma. I carabinieri hanno arrestato questa mattina nelle province di Napoli e Avellino 4 persone per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per 3 di loro è stato disposto il carcere, una donna e i domiciliari. Secondo gli inquirenti, il comando avrebbe agito su mandato di terze persone non ancora identificate dietro compenso economico di migliaia di euro. Sono andato a mettere la bomba là, facciamo la storia, diceva uno degli arrestati in un'intercettazione. Soddisfazione è stata espressa dal conduttore di Report, che ha ringraziato gli inquirenti. Lo Stato non mi ha mai lasciato solo, ora bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda e se ci siano altri livelli. Caldo record il 6 luglio, riunione d'emergenza convocata dall'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli stati membri. Ad annunciarlo il direttore regionale dell'organizzazione, che mette in luce: le attuali ondate di calore in Europa sono una prova generale. In tutta la UE i pronto soccorso si stanno riempiendo. L'Italia ha registrato 5 morti in 24 ore. E anche oggi temperature bollenti nel nostro paese, 25 le città da bollino rosso, così come domani. Ma scatta anche l'allerta per l'arrivo di temporali violenti e grandinate, prima sui rilievi montuosi e successivamente in pianura padana, a causa dell'ingresso di aria più fresca che porterà da domani un graduale abbassamento delle temperature. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige e Umbria. Tennis, esordio vincente per Jasmine Paolini a Wimbledon. L'azzurra ha battuto 2-7-1 in rimonta l'americana Montgomery. Grande successo anche per Tyra Grant, la 18enne azzurra ha superato in 2-7 la britannica Bolter. Ieri il debutto trionfale di Jannik Sinner, il numero 1 al mondo, tornerà in campo domani contro il portoghese Borges. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Prova a prendermi. Le moto di Scaglione, il meglio delle due ruote. Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di Scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di Scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
1: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
2: Auto, moto, casa, famiglia. Metti al sicuro il tuo futuro e quello di chi ti è accanto. Vittoria Assicurazioni, con le sue agenzie generali di Palermo e Trapani, pensa al tuo domani. Scopri i vantaggi di tutti i nostri prodotti assicurativi.
3: Vittoria Assicurazioni la trovi a Palermo in via Ricasoli 59, in via Empedocle Restivo 102 e in tutte le subagenzie della provincia.
2: Vittoria Assicurazioni. Per info contatta lo 091 58 46 61 o clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
4: Radio Italia anni 60.

mentre aspetto il tuo ritorno. Metto in ordine le idee, non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Ben ritrovati, oggi è martedì 30 giugno, Aldo Bruno in voce per questa edizione di anni 60 notizie. Muore dopo le dimissioni dall'ospedale di Castelvetrano, la Cassazione riapre il caso. La vicenda giudiziaria sulla morte di un uomo di Campobello di Mazara, deceduto nel 2018 pochi giorni dopo essere stato dimesso dall'ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano, torna al centro dell'attenzione. La Corte di Cassazione ha infatti accolto il ricorso presentato dai familiari della vittima, disponendo un nuovo esame davanti alla Corte d'Appello limitatamente agli aspetti civili della vicenda. Il procedimento riguarda la morte di F.I. che era stato ricoverato nel reparto di medicina dopo essere giunto al pronto soccorso con un quadro di acidosi metabolica. Al momento della dimissione il medico in servizio decise di non rimuovere il catetere venoso femorale applicato durante il ricovero per la somministrazione delle terapie. Donna di 30 anni violentata dopo il concerto a Palermo, un arresto. Una donna di 30 anni è stata violentata alle 5 nella zona della Gala. È stata la stessa vittima a indicare l'aggressore, un cittadino gambiano che è stato arrestato. La donna era arrivata da Agrigento per il concertone. L'episodio si è verificato diverse ore dopo le ultime esibizioni sul palco del Foro Italico. Dalle parti di via Cale il 31enne avrebbe iniziato a importunare la donna diventando sempre più invadente. Dopo la violenza la donna avrebbe chiamato i soccorsi fornendo una descrizione dell'uomo che è stato poi intercettato e ammanettato a breve distanza dal punto da cui era partita la segnalazione. La 30enne, soccorsa dal 118, è stata portata al policlinico dove i medici hanno riscontrato le lesioni compatibili con la violenza sessuale. Sono state attivate le procedure previste per i casi di codice rosa e sono intervenuti gli agenti della scientifica. Assenteisti al comune di Palermo e alla RESET 14 indagati. I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un'ordinanza con cui il GIP di Palermo ha disposto 14 misure cautelari, sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio o servizio fino a un massimo di 3 mesi e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di 5 dipendenti del comune di Palermo con mansioni di immesso notificatore di 9 addetti della società RESET partecipanti del comune impiegati come giardinieri. I reati per cui si procede sono truffa aggravata ai danni di un ente pubblico e falsa attestazione della presenza in servizio. Le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo e coordinate dalla Procura si sono sviluppate attraverso servizi di pedinamento e di appostamento, attività di videosorveglianza, analisi documentali e verifiche dei tabulati delle timbrature dei badge di servizio. I finanzieri hanno accertato che i messi notificatori, dopo aver timbrato regolarmente all'inizio del turno di lavoro e l'uscita dagli uffici per servizio esterno, spesso tornavano a casa o andavano in giro per negozi, bar, centri scommesse e mercatini rionali, fingendo di eseguire notifiche non andate a buon fine. C'erano dipendenti che, pur risultando formalmente in servizio, andavano a pescare o a coltivare terreni. In alcuni casi il tempo trascorso a fare altro rispetto che lavorare era anche di 5 ore. I dipendenti della RESET in alcuni casi non sarebbero andati neppure al lavoro. La timbratura in entrata e in uscita veniva garantita da parte di colleghi compiacenti utilizzando i badge personali dei furbetti. C'era così un reciproco scambio di favori che consentiva agli indagati di arrivare più tardi sul luogo di lavoro o di allontanarsi in anticipo. Nel complesso sono oltre 550 gli episodi di falsa attestazione di presenza ricostruiti nel corso delle indagini. Con questa notizia è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Gli ingredienti di prima scelta ci sono. Il profumo anche. Non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi. Anche gluten free. Mettetevi comodi. Vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it. Anche sui social. Mastunicola. Provaci.
1: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo. Tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone e Fell. La tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
0: La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat. Macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Giuseppe Lanza di Scalea 781, via Enrico Mattei 911, via Felice Cavallotti 19 e via Bernini a Palermo.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Sono le 17:02.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Primi importanti sviluppi nelle indagini sull'attentato messo a segno con un ordigno la sera del 16 ottobre del 2025 sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, in provincia di Roma. I carabinieri hanno arrestato questa mattina nelle province di Napoli e Avellino 4 persone per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per 3 di loro è stato disposto il carcere, una donna e i domiciliari. Secondo gli inquirenti, il comando avrebbe agito su mandato di terze persone non ancora identificate dietro compenso economico di migliaia di euro. Sono andato a mettere la bomba là, facciamo la storia, diceva uno degli arrestati in un'intercettazione. Soddisfazione è stata espressa dal conduttore di Report, che ha ringraziato gli inquirenti. Lo Stato non mi ha mai lasciato solo, ora bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda e se ci siano altri livelli. Caldo record il 6 luglio, riunione d'emergenza convocata dall'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli stati membri. Ad annunciarlo il direttore regionale dell'organizzazione, che mette in luce: le attuali ondate di calore in Europa sono una prova generale. In tutta la UE i pronto soccorso si stanno riempiendo. L'Italia ha registrato 5 morti in 24 ore. E anche oggi temperature bollenti nel nostro paese, 25 le città da bollino rosso, così come domani. Ma scatta anche l'allerta per l'arrivo di temporali violenti e grandinate, prima sui rilievi montuosi e successivamente in pianura padana, a causa dell'ingresso di aria più fresca che porterà da domani un graduale abbassamento delle temperature. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige e Umbria. Tennis, esordio vincente per Jasmine Paolini a Wimbledon. L'azzurra ha battuto 2-7-1 in rimonta l'americana Montgomery. Grande successo anche per Tyra Grant, la 18enne azzurra ha superato in 2-7 la britannica Bolter. Ieri il debutto trionfale di Jannik Sinner, il numero 1 al mondo, tornerà in campo domani contro il portoghese Borges. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i clubs Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nella nostra palestra a Palermo, in via Roma 329. Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
1: Siamo Evola Motori, ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
0: Evola Motori, seguici anche sui social.
1: Evola Motori, pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
0: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna, per te 600 euro di vantaggi.
2: Radio Italia anni 60.

0: passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Papa Giovanni Paolo II, angolo via Agnello Abate e via Giulio Natta a Villabate e via Enrico Toti 12 a Termini Imerese.
1: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo. Tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone e Fell. La tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
2: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
3: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
2: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglios 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
3: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
0: Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci.
4: Auto, moto, casa, famiglia. Metti al sicuro il tuo futuro e quello di chi ti è accanto. Vittoria Assicurazioni, con le sue agenzie generali di Palermo e Trapani, pensa al tuo domani. Scopri i vantaggi di tutti i nostri prodotti assicurativi.
5: Vittoria Assicurazioni la trovi a Palermo in via Ricasoli 59, in via Empedocle Restivo 102 e in tutte le subagenzie della provincia.
4: Vittoria Assicurazioni. Per info contatta lo 091 58 46 61 o clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
6: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Nuovo duro colpo contro Donald Trump, la Corte Suprema USA mantiene lo ius soli. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente americano e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale. Obiettivo di Trump era negare il diritto di cittadinanza ai figli degli immigrati non in regola con i documenti. I negoziati tra USA e Iran, dopo una giornata di annunci e smentite sul tavolo in Qatar, Al-Arabiya ha reso noto che domani a Doha si terranno colloqui indiretti tra le delegazioni di Washington e Teheran. In sostanza, ognuna delle due rappresentanze dovrebbe incontrare solo i delegati dei paesi mediatori, ovvero Qatar e Pakistan. Si discuterà sullo stretto di Hormuz e sulla stabilità generale della regione, con Teheran che però avverte risposta decisa a qualsiasi violazione del memorandum d'intesa. Caldo record il 6 luglio, riunione d'emergenza convocata dall'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli stati membri europei. Ad annunciarlo il direttore generale dell'organizzazione, che mette in luce: le attuali ondate di calore in Europa sono una prova generale. L'Italia ha registrato 5 morti in sole 24 ore. E anche oggi ancora temperature bollenti nel nostro paese, 25 le città da bollino rosso, così come domani. Ma scatta anche l'allerta per l'arrivo di temporali violenti e grandine, prima sui rilievi montuosi e successivamente in pianura padana, a causa dell'ingresso di aria più fresca che porterà da domani un graduale abbassamento delle temperature. Ad una svolta le indagini sull'attentato messo a segno con un ordigno la sera del 16 ottobre 2025 sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, in provincia di Roma. I carabinieri hanno arrestato questa mattina 4 persone per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Secondo gli inquirenti, il comando avrebbe agito su mandato di terze persone non ancora identificate, dietro compenso economico di migliaia di euro. Mondiali, sedicesimi di finale alle 19, Costa d'Avorio, Norvegia, apre la nuova serie di partite. La vincente sfiderà il Brasile agli ottavi. Alle 23 scende in campo anche la Francia contro la Svezia. Chiude i giochi Messico, Ecuador, in programma alle 3 di questa notte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i clubs Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nella nostra palestra a Palermo, in via Roma 329.
1: Prova a prendermi. Le moto di scaglione, il meglio delle due ruote. Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di scaglione mette in moto i tuoi sogni.
2: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
3: Radio Italia anni 60.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore qualche equazione temporale di calore torna a manifestarsi sui rilievi interni della Sicilia con locali sconfinamenti verso le coste meridionali. Clima sempre ancora molto caldo con massime fino a 34-35 gradi nelle aree interne. Un po' più contenuti i valori lungo le zone costiere. Situazione simile anche mercoledì con una giornata inizialmente soleggiata, poi nel pomeriggio ancora qualche fenomeno di instabilità sulle aree interne, specialmente montuose. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo. Tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone e Fell. La tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
1: Sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i clubs Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nella nostra palestra a Palermo, in via Roma 329.
2: Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci.
3: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare. L'onda.

0: 19:02.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buonasera da Nicola De Muro. I negoziati USA-Iran, dopo una giornata di annunce smentite, lo stesso Qatar ha confermato che domani a Doha si terranno colloqui indiretti, cioè tramite confronti separati con i paesi mediatori, Qatar e Pakistan. Caldo record, il 6 luglio, riunione d'emergenza convocata dall'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti i paesi europei. In Italia oggi e domani 25 città con il bollino rosso, ma scatta anche l'allerta l'arrivo di temporali e grandine sui rilievi e poi sulla pianura padana. Mondiali di calcio, 16esimi di finale, alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 la Francia contro la Svezia. Chiude Messico-Ecuador in programma alle 3 di notte.
3: L'economia.
2: L'inflazione di giugno rallenta leggermente. Secondo le stime preliminari diffuse oggi dall'Istat, i prezzi restano fermi su base mensile, mentre il tasso annuo scende al 3% rispetto al 3,2% di maggio. E rallenta anche il cosiddetto carrello della spesa, da più 1,9% a più 1,6%. In frenata anche i prodotti ad alta frequenza d'acquisto, da 4,4% al 4,1%. I dati provvisori sui prezzi confermano la fase di tenuta complessiva del sistema distributivo, nonostante le incertezze dovute alle tensioni ad Hormuz, anche se il quadro resta esposto a forte instabilità sul versante energetico, ad affermarlo una nota di Confesercenti. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS oggi ha approvato il rendiconto generale 2025 dell'Istituto, che si chiude con un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16,8 miliardi di euro e con un avanzo patrimoniale netto che passa da 35 miliardi a 42 miliardi. Per Roberto Ghiselli, presidente del CIV, questo è un risultato importante che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale italiano. Il rendiconto evidenzia, conclude Ghiselli, che la spesa pensionistica è sotto controllo. Aumentano le verifiche e le ispezioni sul lavoro. In 4 anni, dal 2022 al 2025, sono passate da circa 100.000 a oltre 157.000, con un incremento superiore al 50%. Così la ministra del lavoro Calderone nell'informativa alla Camera sulla sicurezza nel lavoro. Comprare online beni di valore inferiore a 150 euro dai siti extra dell'Unione sarà più costoso. Dal 1 luglio entra infatti in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite fino a 150 euro e sulle spedizioni postali provenienti da paesi terzi. Positiva la tassa dell'Unione di 3 euro per pacchi di e-commerce. Vengono così tutelati i consumatori. Ora si contrasti la contraffazione. E il commento di Adolfo Urso, ministro delle imprese del Made in Italy. Infine le borse, Piazza Affari positiva, ha chiuso a più 1%. È tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
1: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
0: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglius 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
1: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
2: Prova a prendermi. Le moto di Scaglione, il meglio delle due ruote. Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di Scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di Scaglione mette in moto i tuoi sogni.
3: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
4: Radio Italia anni 60.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Un saluto da Giovanni Remigare, ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. Apriamo da Partinico nel Palermitano, dove una rapina si è trasformata in pochi interminabili minuti di paura per il titolare della pasticceria Le Goloserie di Bono. Tre uomini con il volto coperto hanno fatto irruzione nel locale prima dell'una di notte, sorprendendo alle spalle il proprietario Gianfilippo Bono mentre si trovava dietro il bancone in orario di chiusura. Secondo il racconto dell'imprenditore, uno dei malviventi era armato di pistola. I rapinatori sono riusciti a portare via l'incasso della giornata pari a circa 3.000 euro, oltre ad un orologio e un bracciale, ad una collana d'oro che l'esercente aveva con sé al momento della rapina. Attimi di forte tensione durante i quali il titolare avrebbe anche tentato di reagire sull'episodio. Indagano le forze dell'ordine. E voltiamo pagina, la borsa del giudice Paolo Borsellino torna al centro del processo sul presunto depistaggio delle indagini relative alla strage di Via D'Amelio. Davanti al tribunale di Caltanissetta sono stati ascoltati Andrea Grassi, oggi questore di Caserta, e Giuseppe Lopressi, all'epoca in servizio presso la squadra mobile di Palermo. Grassi, che nel 1992 era aggregato alla Criminal Pool di Palermo e arrivò in Via D'Amelio subito dopo l'esplosione, ha raccontato di aver visto la borsa del magistrato nell'ufficio di Salvatore La Barbera, allora responsabile della sezione omicidi della squadra mobile. Vidi la borsa del giudice Paolo Borsellino poggiata sul divano dell'ufficio di Salvatore La Barbera, ha dichiarato in aula, aggiungendo che lo stesso La Barbera gli avrebbe raccomandato di non toccarla perché apparteneva al magistrato ucciso nell'attentato del 19 luglio 1992. E chiudiamo con gli sbarchi a Lampedusa, dove nelle ultime ore sono arrivati 41 migranti a bordo di tre diverse imbarcazioni. A soccorrere i natanti sono state le motovedette dell'assetto Frontex della Guardia di Finanza. Tra i migranti, 9 cittadini tunisini sono stati trovati alla deriva in un barchino in vetro resina privo di motore. Hanno raccontato di essere partiti da Sfax in Tunisia, dopo aver pagato complessivamente 4.000 euro per la traversata. Altri 7 migranti tra somali e sudanesi soccorsi a bordo di un gommone intercettato da Frontex hanno invece riferito di essere partiti da Zawara in Libia, pagando circa 340 euro a persona per raggiungere le coste italiane. Questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione, sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale. Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Giuseppe Lanza di Scalea 781, via Enrico Mattei 911, via Felice Cavallotti 19 e via Bernini a Palermo.
1: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo. Tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone e Fell. La tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
2: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
3: Siamo Evola Motori. Ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
2: Evola Motori. Seguici anche sui social.
3: Evola Motori. Pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
2: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna. Per te 600 euro di vantaggi.
4: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Sono le 20.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Italia e gran parte dell'Europa restano avvolte da un'ondata di caldo eccezionale. 25 oggi le città classificate con il livello massimo di allerta nel nostro paese, dove si contano almeno 5 morti nelle ultime 24 ore. E tra una settimana riunione d'emergenza sul clima convocata dall'OMS. Sentiamo Nicola De Muro.
3: La morsa dell'afa continua a soffocare l'Italia. Nella penisola, solo nelle ultime 24 ore registrati 5 decessi. Le ultime vittime, un bracciante agricolo di 55 anni morto nel Mantovano e un 60enne trovato privo di vita davanti alla fabbrica dove lavorava nel Trevigiano. Oggi e domani ancora 25 le città da bollino rosso, sebbene non siano mancati al centro-nord violenti temporali. Domani la crescita delle temperature dovrebbe finalmente arrestarsi, ma un deciso miglioramento è atteso solo da giovedì con l'arrivo dell'aria più fresca. E poi c'è la bolla di calore su quasi tutta l'Europa. L'allarme lo lancia l'OMS, secondo cui gli ospedali del vecchio continente sono sottoposti a una pressione enorme. Più della metà dei paesi dell'Unione non dispone ancora di un piano d'azione completo per la tutela della salute in caso di ondate di calore. È necessario cambiare rotta, e così il direttore regionale dell'OMS per l'Europa, Hans Kluge, ha convocato per il 6 luglio una riunione d'urgenza con tutti i delegati nazionali.
2: Nuovo duro colpo contro Donald Trump. La Corte Suprema degli Stati Uniti mantiene lo ius soli. Con 5 voti a favore e 4 contrari, i giudici hanno respinto le restrizioni introdotte dal presidente USA sulla cittadinanza per diritto di nascita, uno dei primi provvedimenti firmati nello Studio Ovale, invalidando un pilastro della sua politica sull'immigrazione. La crisi nel Golfo Persico, dopo una giornata di annunci e smentite sul tavolo negoziale in Qatar, Al-Arabiya ha reso noto che domani a Doha si terranno colloqui indiretti tra le delegazioni di Stati Uniti ed Iran, scenario confermato dallo stesso Qatar. Ognuna delle due rappresentanze dovrebbe incontrare solo i delegati dei paesi mediatori. Sul tavolo il cruciale nodo dello stretto di Hormuz e la stabilità generale della regione, con Teheran che però avverte risposta decisa a qualsiasi violazione del memorandum d'intesa. 4 arrestati per l'attentato dinamitardo messo a segno lo scorso ottobre sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, in provincia di Roma, contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Il servizio è di Davide Camera.
4: Quell'ordigno con gelatina da cava per far esplodere le auto avrebbe potuto uccidere, ma si trattava di materiale non facilmente reperibile. È da qui, dai rilievi degli artificieri del RIS, che i carabinieri e la direzione distrettuale antimafia di Roma hanno compreso che quell'attentato ha un livello superiore, che dispone di molto denaro e probabilmente non solo, garantendo copertura legale e tentando di ostacolare il lavoro degli investigatori, che però sono arrivati al presunto comando partito dalla Campania, secondo quanto ricostruito, per fare la storia, come avrebbe detto un indagato in un'intercettazione. Così adesso ci sono 4 arresti compiuti tra le province di Napoli e di Avellino, ma anche altri accertamenti, perché adesso si vuole salire di livello e arrivare ai mandanti. Ranucci ringrazia quella parte dello Stato che dice non lo ha lasciato solo, e adesso, come gli investigatori, spera di sapere chi quella sera del 16 ottobre non si sarebbe fatto scrupoli di uccidere chi fosse casualmente passato per quella strada di Pomezia nel momento dello scoppio.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: Radio Italia anni 60.

0: 끝자.
1: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo. Tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone e Fell. La tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
2: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
3: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
2: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglios 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
3: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
4: Sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i clubs Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nella nostra palestra a Palermo, in via Roma 329.
5: Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci.
6: La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat. Macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Papa Giovanni Paolo II, angolo via Agnello Abate e via Giulio Natta a Villabate e via Enrico Toti 12 a Termini Imerese.
7: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.
2: Ecco l'amore.

io ti curerò, perché tu c'hai bisogno di ridere di gusto, e ti ringrazierò quando usciremo presto da un locale giusto. Guarderò da giù il grattacielo dei tuoi tacchi mozzafiati e ti domanderai se anche stavolta sono io quello sbagliato.

0: prova a prendermi. Le moto di scaglione, il meglio delle due ruote, Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
1: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
2: Radio Italia anni 60.

es una guerra. Per fortuna ancora te, qualche amico caro che amico resterà.

0: passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Giuseppe Lanza di Scalea 781, via Enrico Mattei 911, via Felice Cavallotti 19 e via Bernini a Palermo.
1: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
2: Siamo Evola Motori, ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
1: Evola Motori, seguici anche sui social.
2: Evola Motori, pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
1: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna, per te 600 euro di vantaggi.
3: Auto, moto, casa, famiglia. Metti al sicuro il tuo futuro e quello di chi ti è accanto. Vittoria Assicurazioni, con le sue agenzie generali di Palermo e Trapani, pensa al tuo domani. Scopri i vantaggi di tutti i nostri prodotti assicurativi.
4: Vittoria Assicurazioni la trovi a Palermo, in via Ricasoli 59, in via

0: Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
1: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
0: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sebaglios 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
1: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
2: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
3: Siamo Evola Motori. Ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
2: Evola Motori. Seguici anche sui social.
3: Evola Motori. Pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
2: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna. Per te 600 euro di vantaggi.
4: Radio Italia anni 60.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
1: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
0: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglius 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
1: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
2: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
3: Siamo Evola Motori, ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
2: Evola Motori, seguici anche sui social.
3: Evola Motori, pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
2: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna, per te 600 euro di vantaggi.
4: Radio Italia anni 60.

il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita.

0: Gli ingredienti di prima scelta ci sono. Il profumo anche. Non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi. Anche gluten free. Mettetevi comodi. Vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it. Anche sui social. Mastunicola. Provaci.
1: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
2: Siamo Evola Motori. Ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
1: Evola Motori. Seguici anche sui social.
2: Evola Motori. Pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
1: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna. Per te 600 euro di vantaggi.
3: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero. E se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

non andare via, per te inventerò parole senza senso che tu capirai, e ti parlerò dei due amanti che sono bruciati insieme per due volte già. Ti racconterò la storia di un re che morì perché non trovò più lei. Non andare via, non andare via.

non andare via, io non piango più, io non parlo più, mi nascondo là e ti guarderò ballare e giocare e ti ascolterò cantare e giocare. Lascia che io sia come la tua ombra, l'ombra della tua mano, l'ombra del tuo cane. Non andare via, non andare via, non andare via.

presto sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato. Il mare ho trovato, ma nulla è cambiato. Nulla. Che cosa è?

ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.